Modernità e tradizione, la musica di Lutapage mescla la chitarra elettrica, il bulung, la biolo, la batteria, la percussione, l'accordéon, la girondo, il musetto, la gaita, la flauto. E dunque, qui per un storio, la baleata, mon amico, è un po' maleroso e è tombato la paura su un tipo pas plauneste.